Oh sole mio, bellissima, ho voluto mettere la classica canzone, Yama Libre Fronte da Sissi, di classici, con Oh sole mio, nicht moderne versione, di alte versione, ja, fodi in der Jahre, in der Zeit von 1920, anni 20, wo viele Italiener aus Napoli kommen in America, ja, das ist. Bella, ne? Questa trasmissione, vorrei ringraziare tutti gli ascoltatori, i radioascoltatori di Ciao Italia per il grande consenso che mi avete dato. Ritrovarvi dopo tanto tempo è stato veramente molto bello, speriamo di rimanerci e rimanere sempre sulla frequenza di Offna Canal Saarland. Yama liebe Freund, das ist sehr schön wieder, Ciao Italia in Saarland, nach so vielen Jahren bei Offna Canal Saarland. Und dann siete di Fernseher sind auch weg aus Saarland, ne? Früher ich war bei in Saarbrücken, Eschberg weg, war die offene Kanal TV, ne? Televisione, ja, habe ich so viele Jahre, bis 2004 oder 3. Und dann ich war im Primasens, wo ich mache meine Fernsehsendung, ne? Piazza Europa presenta Ciao Italia. Ja, das ist in Primasens und präzisamente in Rodalpen. Ja, das ist so lang. Ich bin in diese Frequenz von offener Kanal in der Seite Januar 1990. Und jetzt, ich will begrüßen an Carmela, che si trova, la nostra Carmela, all'ospedale a Raspuglie per una piccola cosa leggera, quindi è stata ricoverata lì. Noi ti facciamo tanti, tanti auguri di una pronta guarigione. Carmela è anche una brava cantante. E vabbè, devo dirlo, ha cantato con me diverse canzoni e stiamo preparando la sigla della nuova trasmissione Ciao Italia, che entra in onda. Quindi Carmela, esci presto da lì e vieni in studio che registriamo la nuova sigla Italia Italia. E

È luglio, luglio, luglio, sono dediche, dediche, dediche. Allora Michele dedica a Carmela luglio, perché il prossimo anno torneranno a Gela insieme a divertirsi nella bella Sicilia. Da parte di Edoardo e un Francesco e Luigi alle loro mogli Ludovica, Carmela e Francesca. Benissimo, e allora luglio, luglio, luglio, una bellissima canzone italiana degli anni 60. Eccola qua, luglio.

0: Bene, bene, bene, bene, cari ragazzi all'ascolto. Dopo luglio vorrei tornare nella bella Sicilia con una bellissima canzone, Ciuri Ciuri, l'inno della nostra bella isola. Bene, ma volevo anche ricordarvi che io faccio un corso di cucina, perché ho la trasmissione Ich koche und du essen, ja, das ist meine kulinarische Sendung, ja, in der Volkshochschule in prima sensi, ja, das ist, ich mag jede Monat einen Kurs von Cucina Italiana. Oder wenn du willst mein Rezept, komm in offener Kanal bei offener Kanal Südwestpfalz und dann hast du die ganze Rezept. Ja, neu, ja, neue Version, ich habe alles modifiziert, aber das ist immer typisch für die Dieta Mediterranea. Un yes ragazzi, sciuri sciuri, dedicato a tutti i siciliani e naturalmente anche a tutti gli italiani, certamente.
1: Sciuri sciuri sciuri di tutto l'anno, l'amore camera stiti intorno.
0: La nostra sciuri, tradizione sciuri, non deve mancare mai.

Dimmi quando tu verrai, Francesco Napoli, a Saarbrücken, fammelo sapere. Un grande abbraccio al nostro grande Francesco Napoli. Devo dire una cosa molto particolare. Tra tutti gli artisti, altri che ancora oggi non voglio fare il nome, tipo Garrella, hanno i testi delle canzoni che sono veramente ridicoli, mentre Francesco Napoli sembrano delle poesie. A parte Balla Balla, che è una cosa, è un remix di tante canzoni, ma le sue canzoni, Piano Piano, Luna, hanno dei testi come quella Piano Piano le mie mani scivolano giù. Oh, bellissimo, bellissimo. Bravo Francesco, almeno tu ci dai la grande soddisfazione di scrivere dei testi veramente in italiano. Bene, andiamo adesso all'amore. Ciao Italia, vive sempre per l'amore, l'amore, l'amore, l'amore. Io amo, di Fausto Leali, dedicata a tutti gli innamorati. E ancora un caloroso saluto a Carmela Arraspuglie. Carmela, ti raccomando, torna presto che dobbiamo fare la sigla di Ciao Italia, quella nuova. Andiamo, io amo, Michele la dedica a Carmela.

0: gewesen, ja, sind in den 90 Jahren, ja?
1: Oh, da war man sehr, sehr, sehr jung.
0: Ja, und was hast du gemacht bei Italia? Tanzen mit den Ragazzi?
1: Magic, magic.
0: Ja, war eine schöne Gruppe, ja? Und fantastico, veramente. Du hast mir gesagt, hast du ein paar Grüße, ja? Wer bist du Grüße?
1: Ich grüße meine Frau, die sich im Krankenhaus im Moment befindet. Gute Besserung, mein Schatz. Und die ehemaligen Mitglieder von der Ragazzi Magic. Ciao, Jungs.
0: Bene, facciamolo in italiano allora, perché l'abbiamo fatto in tedesco, adesso lo facciamo in italiano. Tu volevi fare dei saluti, a chi li volevi fare questi saluti?
1: Saluti ai miei amici tanti anni fa, ragazzi Magic, ciao ragazzi.
0: Ja, ma hai detto, hai parlato anche di Carmela, Carmela non parla tedesco. Vieni, dai, vieni Michele. Bene, bene, bene, bene, bene. Michele, siamo in diretta, Michele, non posso tagliare niente, quindi se vuoi fare i saluti ancora una volta, non li vuole fare, è emozionatissimo perché ha detto dopo 20 anni torno a parlare a Ciao Italia. Bene ragazzi, allora abbiamo parlato di Zucchero, eccolo qua che arriva, arriva, arriva, arriva, arriva, arriva, arriva, eccolo che arriva il nostro Zucchero con due bellissime canzoni.
2: Mäßig hatten wir ja heute so ziemlich alles
0: schon.
2: Wir hatten
0: Rockiges. Ce l'abbiamo qua, pronto, pronto per partire. E allora tenetevi forte, arriva il re del rock roll. Arriva lui, il nostro fantastico Zucchero!
3: Ciao Baden!
0: Rigorosamente dal vivo, da un... noi eravamo lì con la nostra telecamera. Ja, bei uns dabei, mit offener Kanal, vor diesem Konzert von Zucchero.

alla chitarra ricordo che c'è Niki Luciani, splendido chitarrista di Zucchero, l'ho conosciuto personalmente.

solo le lampare e la bianca scia di un'elica. Sentì il dolore nella musica, si alzò dal pianoforte, ma quando vide la luna uscire da una nuvola,

0: Lucio Dalla, veramente formidabile, grande, grande il nostro Lucio Dalla. Bene ragazzi, e allora io credo che i migliori anni della nostra vita siano stati gli anni 80 e 90, dove avevamo una trasmissione tutta nostra in italiano, Ciao Italia, e veramente andava fortissimo. Ja, meine liebe Freunde, ich glaube, die beste Zeit für uns Leben war die 80 Jahre, 90 Jahre war die beste. Ja, überall, aber in Deutschland war wirklich sehr, sehr gut. War andere Situationen nicht wie heute. Heute sind ein Chaos. Ja. Renato Zero, i migliori anni della nostra vita. Oh ragazzi, ragazzi, ragazzi, sì,
1: oggi
0: sì,
1: voglio
0: sì,
1: farvi
0: sì.
1: Comunque partecipi che sono ormai.
0: Lo ascoltiamo?
1: Un pochino più maturo di ieri.
0: Quel giorno c'eravamo anche noi con la nostra telecamera.
1: I migliori anni della mia vita.
0: Il grande Renato Zero, la dedico a tutti i miei amici italiani all'ascolto e naturalmente anche ai miei amici tedeschi. Ja, das ist eine von die ganz italiana, un ganz deutsche, possiede i migliori anni della nostra vita, die beste Zeit für unser Leben. Ja, Renato Zero, das ist una canzone meravigliosa, bellissima. Ve la dedico con tutto il cuore. Mit meine ganz Herz von Jeda, das ist. Vergessen nicht, die beste Zeit für unser Leben.

Albano Rovina Power. Siamo veramente in conclusione di Ciao Italia, solo musica italiana. Saluto tutti gli amici italiani all'ascolto, grazie per averci seguito anche questa sera, e continuate a scriverci sulla nostra frequenza anche su Facebook, su Offna Canal Saarland, oppure Salvino Parla Greco su Facebook, come volete voi. Ja, meine liebe Freunde, das ist für Abend alles, ich bedanke mich. Grazie, grazie, grazie, amici della musica italiana, vi porto nel cuore. Tu bist in meinem Herz. Foimma, per sempre, sì, ciao Italia, solo musica italiana. Un cordiale saluto a tutti coloro che soffrono, che sono negli ospedali qui nel Saarland. Un bacione grande, grande da parte di Salvino Parla Greco. E vi ricordo ancora che se vuoi vestire bene devi andare da Fausto a Saarbrücken o da Maurizio a San Luis. Ciao ragazzi, vi lascio con Albano e Romina Power. Vi porto nel cuore. Ciao, ciao, amore mio.